0: Come on, baby, do it. La da di da da di da.
1: Come on.
0: On the stereo, let the speakers blow your mind.
1: Blow my mind, baby.
0: Let it go, here we go. La da di da da di da.
1: Come on,
0: on
1: yeah.
0: The radio. This system's got me feel so fine.
1: I'm fine, yeah. I'm fine, yeah.